Kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto tal, quieto ho. And a dancing di changa, dancing di changa, dancing di changa, dancing di changa, dancing di changa, dancing di changa, dancing di changa.